Se ne sto domanda io. E quando tu mi ha pegato, hai così lì, la fa cosa mia vita.

Se ne sto domanda zio. E quando Tony ha pegato, hai così lì, la pago sana.